si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ma c'è palestra! Oh mia!
0: Senza il tempo è superato!
2: Zitto! Mi sedete!

0: source for news, opinion, and the world. Search MS Now on TuneIn and start listening today.
1: Cavalier, questo foglio il vicere d'invia. Un invito all'arancia, e c'è il sonore e gli re.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si donna di letto e s'accorda nel magico tetto. Tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta
0: ognuno
1: i periti che faremo di cuore.
0: Abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello.
0: E folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor credo

ha scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al vago non si evita, di fuoco che s'allassi

0: suoi rivi. Fuggiamoci per noi da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì.
1: Innocente sfidati! Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: non tradirò sposo mio.
1: Reina della festa sarete.
0: E sopra l'orrito.
2: E corpo spumento sever, azzurro la veste, ed avermiglio nastro, e ciarpe al manto lato attorno.
3: E guarda centro a raffissarci.

0: conservo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi, Spagna e Scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: Vedi Pietro d'Arbona, il nostro erbore.
2: E suole per noi.
1: Vedi Fravese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

0: io, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

canne, che in memore la mia clemenza oblia. Bacio di te, ascoltami, odium con

0: speranze.
1: A tali nostri serici non ci sconfiano voi.
0: Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: E in brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci scherri qual forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe.
1: Di chi?
2: Di stesso giorno in tasca.
0: Chi sta?

0: chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: di tender la sua terra e nobil'opra io combatto un tirano.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito...

0: codice prana importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo!

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restar io vo.
0: Sei troppo altiero.

pasta, si ripeto giù, se volete io non vi perdo, grillo la ragione, giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con